0: Ah, ciao Rocco, ti presento Baby. Sarà nostra ospite per qualche tempo, carina, vero?
1: Ciao Rocco.
2: Ciao Baby.
3: Da squimo alge, od 8 do 10.